E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Weekend.
2: Weekend. Na Capri su.